non andare via. Puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più.

e ti sentirò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via.